Christe, adoramus te, gi Claudio Monteverdi, Taverner, Consort and Players, agere son gi Andrew Parrott. Agio me, chi classica, iato som, 733. Concerto di Brandeburgo, numero 4, in Sol Maior, gi Bach, conjunto Voices of Music, agere son gi Hanek van Prodigy.

Sinfonia di opera di Giovanni Paisiello con orchestra di camera Collegium Philharmonicum e la direzione di Gennaro Capabianca. Rádio MEC 8:13. Impromptu número 4 em La bemol maior de Schubert. Piano Philippe Cassard.